Mi amore, il gruppo simpatico. E continuiamo something brand new from Andrea Michelle. La canzone Perdi la pose.